0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: 6 pagi.
2: Inilah Negeri FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.